Mm-hmm.

Thank you.

0: Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua, vieni, vieni.
1: Chi era Pablo in camera?
2: Come on. Oh, Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
3: Oh, Marco arriva qua papà. Marco arriva qua papà.
4: Ma non è mattina, ma ne scendiamo, portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
5: Dai, non ti avvicinare molto.
4: Eh? Bici, qua è troppo carino.
5: Non camminare vicino a te.
3: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
6: qua.
7: Perché non mangi
6: più. Basta.
8: Sì, benissimo, ma non mi interessa, io non mi
9: Luca. Non ci si può.
10: Non ci si può.
11: Guarda, qua il pulito.
12: Luca, non ci si può.
13: E poi mi manderò ora.
14: Yeah.

0: Jetzt mal in der Sonne genießen.
1: Mama.

왔어요. 스피드가 속도 중요한 것 같아요.

Yes.

0: probleem is.
1: Dat van overheid.
2: And

Sorry.

get that.

0: na de pauze, 50 mm, uurtje of 10.
1: Ik sta zelf op de grond.

Thank you.

0: 止めたんだろうね。
1: Get together.

Left arm, run!

Erstmal was trinken.

왔어요. 아, 왔어요. 아, 왔어요. 아, 왔어요.

Thank you.
about mine.

Thank you.

Thursday.

Thank you.
Было стулья.

Ha!

Ну да.

Ha ha ha.

Peace.

Yeah.

and I felt awful.

Oh, sorry, 49.95.

Prince leave them up here.

Yeah.